0: 030 Berlin FM, der Sound der Hauptstadt.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.